kuinda naye kangwadza muzokuinda kuno zorora dzakwana vedu vena sinzorana kangomira sedhongi chairo chairo akomanaka. Handizvoni vangu mai havaiti kana vakakutarisa mumaziso hotoziva kuti vaenzi vachingo vaenzi vachingodzokera chete unorohwa chete nechitrobo cheganda remombe, alright, chinonzi chitrobo ichocho.